0: ci pensi una regola o te mi ingresca.
1: Bici?
0: No, poi ironia non sapata, io puttori pacca.